notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutti, io sono Chiara Anzolini.
2: E io sono Fabio De Pascale.
1: Siamo due comunicatori della scienza e lavoriamo all'Università di Padova come ricercatori per il Centro Nazionale per la Biodiversità, il centro che si occupa di tutelare la biodiversità italiana e del Mediterraneo.
2: Uno dei progetti più entusiasmanti che abbiamo seguito è stato la realizzazione di The Biodiversity Issue, un albo della collana Comics and Science di CNR Edizioni.
1: Nell'albo troverete una storia a fumetti intitolata Operazione Sciame, scritta da Alessandro Lise e disegnata da Sara Menetti, e in più alcuni articoli di approfondimento.
2: La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui molti ambienti naturali esistono solo perché conservati all'interno di enormi musei, che però sembrano più delle banche ad altissima sicurezza. I protagonisti della storia sono Edward e Vandana, che devono intrufolarsi in uno di questi musei per compiere una missione molto rischiosa, di cui però non vi diremo altro, se non che ha un alto tasso di azione e importanti risvolti per il futuro della società descritta nella storia.
1: Oltre a questa avventura, troverete anche 6 articoli per approfondire i temi che vengono trattati nella storia e che aiuteranno voi lettori a capire meglio i tanti argomenti scientifici sulla biodiversità. Per esempio, troverete un articolo scritto proprio da noi due che parla della biodiversità a tutti i suoi livelli e un altro che parla invece di come possiamo convivere con tutte le diverse forme di vita.
2: Ma ora, Chiara, vogliamo dire come abbiamo lavorato a questo progetto?
1: Beh, certo, quella è stata la parte più divertente per noi. Un progetto di questo tipo ti porta a lavorare a stretto contatto sia con i ricercatori che con i fumettisti, che fanno due lavori molto diversi tra di loro. Noi, come comunicatori della scienza, abbiamo avuto il compito di avvicinare e far immergere Alessandro Lise e Sara Menetti nella quotidianità di chi fa ricerca con la biodiversità. E per farlo, li abbiamo portati prima nella Laguna di Venezia e poi all'Orto Botanico di Padova, dove hanno incontrato, tra gli altri, anche Telmo Pievani, che ha parlato loro delle minacce alla biodiversità e di che cosa possiamo fare per evitarle.
2: Troverete tutto questo e molto altro sia in formato digitale che cartaceo nel The Biodiversity Issue, l'albo di Comics and Science realizzato dal Centro Nazionale per la Biodiversità.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

a colori. Il rap degli uomini a colori.

papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono.
4: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terribile!
1: Ci risiamo, DJ?
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crud e viene da Kot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crud.
1: Crud che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crud?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crud!
0: Va bene, Crud. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, sì, certo, Crude, che viene da Cotto per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non si discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
3: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Vede che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
3: Il buco dell'ozono?
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so! Significa... Significa che c'è un buco da aumentare, così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale!
2: Ecco cosa diceva il messaggio! Sbagliato!
3: Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò.
2: Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
3: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel salario.

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come state?
1: Super benissimo.
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello, è una gara per Fate Madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo.
2: Peccato. Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero,
1: beh,
0: vero.
1: Però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca.
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina. Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze.

0: rendezvous. Just a wave of my stick and finish the trick. Bimbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi, boo. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
3: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
2: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
3: Davvero?
2: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
3: Oh.
2: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
3: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
4: Nah. E poi
2: sì, racconta.
3: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
2: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
3: Eh sì, strano, vero?
2: Eh già.
4: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
2: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie cartoni animati?
4: Sì,
2: l'amico della coniglietta Summer.
3: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
4: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
3: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
4: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
2: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
3: Non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
2: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
3: Yuhu!

0: Amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids. Lallo!
1: Yuhu, eccomi!
0: E Lellina che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo!
0: E allora, torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto!
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
3: In effetti è un mistero.
2: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
2: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
3: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
2: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
2: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
3: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
2: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
3: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
3: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
3: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
3: Sì!
2: Bello, senti,
0: vero?
2: Lella.
3: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
3: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: C'è tanto la farina, ma non è giusto.
0: Bene.
3: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
3: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
3: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
3: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare, eh.
0: Eccolo.
3: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato, eh.
3: Sei il solito Lallino.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, bambine e bambini. Finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi, voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate, e la nostra regista Isabella Carbone, che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane, tra i

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendide

0: anche leggere, e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
1: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
0: pensò Maria Stella sospirando.
1: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
0: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
2: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
1: Ma chi ha parlato?
0: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
2: Io! Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
0: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
1: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
0: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
1: Dimmi qualcos'altro.
2: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
1: Sciocchezze! Gli asini non volano!
0: Esclamò Maria Stella divertita.
2: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori.
0: Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
1: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
0: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
1: Babbo, guarda, un asino che vola!
0: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
3: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
0: Rispose lui, non alzando neppure.

0: occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora, attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare, che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
1: papà, sai che lì c'è un asino che vola?
2: Ma certo, bambina mia, rispose lui. È per questo che ti ho portato qui.
0: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
3: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: tutti, benvenuti a questa nuova, super esilarante, strepitosa puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao armadissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare di qualcosa che... conosciamo tutti.
1: Io lo so, la pasta asciutta.
0: No, francamente vorrei qualcosa di più, insomma, importante.
2: La pasta asciutta non è poi tanto importante.
1: Beh, dipende dai punti di vista, Lella, secondo me è fondamentale.
0: Io sono abbastanza d'accordo con Lallo. Comunque, quello di cui vorrei parlare è un luogo dove trascorriamo molte ore da bambini, ma anche quando siamo più grandicelli.
1: Ci sono, dal gelataio.
2: Ma Lallo, dai, no.
0: Va bene, dai, voglio darvi un piccolo aiuto. È una parola che comincia per S.
1: S, saloon!
0: Ma no, Lallo!
1: Beh, che c'è, noi cavallini del Far West andiamo spesso al saloon a bere il succo di carota.
0: Questo posso anche immaginarlo, però la parola è un'altra e comincia per S e anzi per SC, SC, ed è un luogo che conosciamo tutti perché lo frequentiamo e lo abbiamo frequentato tanto da bambini.
2: Ci sono!
1: Anch'io! La scuola!
0: Bravi, la scuola! Allora facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone e poi drin drin suona la campanella della scuola!

0: Eccomi qua, ci siete? Siamo sempre su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando, Lallo e Lella, e parliamo di scuola!
1: Yuhuu! Bello, bello! Io mi ricordo tutto, Armando, eh? Ah. Allora, primaria Puledri Cowboy, middle school piccoli sceriffi, wide campus delle praterie!
2: Lallo, cosa dici? Non capisco.
1: Nel mio paese, che sarebbe il Selvaggio West, le scuole si chiamano così, non è colpa mia. Mi dimenticavo, prima della primaria a Puledri si frequenta l'asilo Pane Puledrini e ci si diverte un sacco.
0: Beh, in effetti le scuole cambiano nome a seconda dei paesi e a volte anche le materie che si studiano possono essere diverse. Ma tutti, in tutto il mondo, nei primi anni imparano a leggere e scrivere.
1: Ecco appunto, Armandissimo, io facevo una fatica tremenda a tenere la matita tra gli zoccoli. Mi venivano sempre degli sgorbi, gli sga, gli sbuffo, insomma, delle orribili macchie sul quaderno. Allora la maestra, sai cosa diceva? Lallo, devi ricominciare da capo. Che barba barbosa.
0: Torniamo allora al nostro tema di oggi, la scuola. Voglio chiedervi, quali sono le vostre materie preferite?
2: La mia? Tisaneria Prataiola, sicuramente.
0: Ah, però, tisaneria Prataiola. Deve essere interessante. E in che cosa consiste, Lella?
2: Si trotta nei prati e si impara a riconoscere tutte le erbe selvatiche che servono per fare le tisane.
1: Wow. Invece, la mia materia preferita più è miti e leggende dei cavalli famosi.
2: Bello!
1: Per esempio, Lella, Armandissimo, c'è una leggenda che mi piace tantissimissimo.
2: Dai, racconta.
0: Dai.
1: Allora, è la storia del cavallo di Troia.
0: Sì.
1: Quando Ulisse, che è un eroe intelligente, quasi più di me, si inventa uno stratagemma. Allora, fa costruire un cavallo di legno. Però non piccolo come cavallini a dondolo. Il suo è gigantissimo.
2: E poi, Lallo, non tenermi sulle spine.
1: Poi, dentro la pancia del cavallo, si nascondono tutti i soldati greci. Quando scende la notte, escono dal cavallo, assaltano la città di Troia e vincono!
0: Wow, bravo Lallo! È una storia molto avvincente, ma anche molto famosa, tra l'altro.
1: I miti e leggende dei cavalli famosi prendevo sempre ottimo galoppante!
0: Wow.
2: Cos'è?
1: È un voto. Nella mia scuola i voti sono questi. Allora, ottimo galoppante, distinto al trotto, sufficiente ronzinante. Vabbè, perché ridi? Cosa c'è di strano?
0: No, nulla, Lallo. No, sai, io ero rimasto ai voti classici, da 0 a 10.
2: Però è brutto prendere 0.
0: Giusto, Lella, è vero, è orribile. Infatti non ho conosciuto mai nessuno che abbia preso 0.
1: Ma sapete cos'è? Che la scuola a volte è anche un po' stancante.
2: Per fortuna a un certo punto arriva il momento dell'intervallo.
1: Il mio preferito! Per merenda mangio sempre un panino farcito con biade e carote.
2: E io una tisana al gelsomino.
0: Giusto, l'intervallo è fondamentale. Si fa merenda, si gioca in cortile e, perché no, magari si ascolta una bella canzone.
1: Yuhuu!
0: Dai!

0: Ed eccoci di nuovo tornati a Big Bang. Abbiamo parlato di scuola, Lallo ci ha raccontato come sono le scuole nel selvaggio West. E anche voi, raccontateci quello che vi piace di più della vostra scuola.
1: Una maestra o un maestro che vi stanno simpatici.
2: Bello, pure ci dite del vostro miglior amico.
0: E mandateci tutti i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E adesso, visto che siamo alla fine della puntata,
3: 5, 4, 3, 2, 1, campanella!
0: Bambine e bambini, io vi saluto, ma prima di tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che frequenta la scuola della fattoria insieme a Lella Accudita, dalla nostra Caterina Olivetti, grazie a Piero Marcelli, compagno di banco del nostro Lallo, grazie a Lorenza Cingoli, per i copioni che studia e scrive insieme a me, Armando Traverso, grazie alla superlativa maestra di regia Isabella Carbone.

0: Quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Eh sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

0: a indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
1: Bella!
2: No, io non ho capito. A cosa giochiamo?
0: Ad indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
2: Ma delle storie fantastiche?
0: Sì, delle fiabe.
1: Sì, dai.
2: Ok, va bene. Allora, come facciamo? Io dico il nome del personaggio e voi indovinate da dove viene.
0: Sì, esattamente.
2: Allora, iniziamo con Pinocchio.
0: Allora, secondo me Pinocchio viene da Milano?
2: No.
1: Dalla Sicilia?
2: No.
0: Ho un'idea, perché non glielo chiediamo direttamente a lui?
1: Forse è meglio.
2: Cambiamo gioco allora.
0: Cambiamo gioco.
2: Va bene, allora proviamo a sentire Pinocchio e vediamo se lui ci dice da dove viene. Vediamo se riusciamo a trovarlo, Pinocchio? Pinocchio, ci sei?
3: Sì, ciao Armando.
2: Ciao Pinocchio.
0: Ciao Pinocchio.
2: Ascolta, avevamo una domanda per te.
3: Sì!
2: E volevamo sapere da dove vieni.
3: Io vengo da Collodi.
2: Ah!
0: Collodi e dov'è?
3: Collodi è un piccolo paese in Toscana. Dove è nata la mamma di Carlo Collodi, quello che ha scritto la mia storia.
2: Hai capito, Lella, da dove viene?
0: Sì, da Collodi.
2: Lallo, hai capito?
1: Sì, ho capito, Armando, da Collodi.
2: Perfetto, no, Collodi è un paese tutto attaccato.
1: Ah, è tutto attaccato?
2: Sì.
1: Collodi tutto attaccato.
2: La parola, non il paese.
1: Ah, ecco.
2: Ok, va bene. Allora, grazie Pinocchio.
3: Prego, Armando. Ma lo sai che assomigli sempre di più a Geppetto?
2: Va bene, lo so Pinocchio, lo sai, è vero, hai ragione. Grazie, ciao.
3: Prego, ti saluta tanto il mio mamma. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Bene, abbiamo scoperto allora da dove viene Pinocchio, da Collodi, un paesino
1: Collodi.
2: Della Toscana.
1: Toscana.
2: Siete pronti per continuare con il gioco?
1: Sì!
0: Però sentiamo una canzone in onore del nostro Pinocchio toscano?
2: Ma certo!

0: Bene, andiamo avanti con il nostro gioco?
1: Sì, Armando.
0: Allora, bisogna sempre fare così. Io dico il nome di un personaggio fantastico, sì, e voi dovete indovinare da dove proviene o dove vive.
1: Esattamente.
0: Va bene, allora il personaggio adesso è Tarzan. Dove, dove vive Tarzan?
1: Nella giungla.
0: Giusto, però bisogna capire in quale giungla.
1: Armando, la giungla è la giungla, non lo so dove si trova.
0: Bisogna, dai, è una giungla famosa, Lella.
2: Neanch'io lo so dove è la giungla di Tarzan. Beh, chiediamolo a lui, no?
0: Va bene, mi sembra il sistema più semplice, come abbiamo fatto prima con Pinocchio.
2: Sì, certo.
0: Allora, proviamo a collegarci con Tarzan. Tarzan, ci sei? Ha detto che c'è, che si sente tutto bene, forte e chiaro. E Tarzan, per favore, potresti dirci in quale parte del mondo vivi? Ecco, ci sta dicendo che lui è cresciuto tra i gorilla e le scimmie, anche se lui è un uomo. No, ha specificato gorilla africani.
2: Viene dall'Africa.
0: Abbiamo capito. E Tarzan, può dirci se c'è un'altra storia famosa ambientata in Africa?
1: È il leone, il leone.
0: Ha detto che sei stato molto bravo, Lallo, che hai indovinato.

0: Grazie Tarzan! E tanti saluti a Cheetah e a Jane!
1: Ciao Tarzan!
0: Bello, eh?
1: Sì!
2: Bello, sì!
0: Allora, avete capito? Dunque, Tarzan vive in Africa.
1: Sì!
0: Come avevamo detto. Anche perché la prima storia, quella che è stata scritta agli inizi del secolo scorso, era ambientata nello stato dell'Angola, che si trova in Africa.
1: E abbiamo scoperto che anche il film Il Re Leone è ambientato in Africa.
0: Giusto!
2: Bello! Ma adesso che sappiamo dove abita, la sentiamo la canzone di Tarzan?
0: Ma certo!

0: di indovinare dove vivono i personaggi delle storie.
1: Sì, dai, ancora Armando.
2: Va bene, allora il prossimo personaggio da indovinare è... Ariel, la sirenetta.
0: Beh, allora lei vive nel mare.
2: Giusto, ma quale mare?
1: Ma se ricordarsi di dove era quello che ha scritto la fiaba. Quello, aspetta, si chiamava... Sì, lo so, Hans Christian
2: Sì, si chiama Hans Christian Andersen, bravo Lallo. Lui viene dalla Danimarca, veniva dalla Danimarca, però non credo che Ariel vivesse in quel mare.
0: No. Allora perché non proviamo a chiederla a lei?
2: Certo, figurati. E allora chiamiamo la sirenetta.
1: Chiamiamo la sirenetta.
2: Va bene. Pronto, Ariel?
1: Pronto.
2: Sei in linea?
3: Glu, glu, glu, glu.
2: Ah, è sott'acqua, Ariel.
1: È sott'acqua, la sirenetta, blu,
2: Certo. Senti, Ariel, riesci a dirci in quale mare tu vivi?
3: Glu, glu, glu, glu. Caraibi. Glu, glu, glu.
2: Ah, i Caraibi, vedi, nel Mar dei Caraibi.
1: Hai capito.
2: Ecco perché c'erano tutti quei pesci tropicali intorno a te.
1: Isole Vergini, Daresi.
2: Ah, ho capito tutto. Le storie animate sono ambientate nei mari che costeggiano le Isole Vergini, l'arcipelago caraibico che un tempo però era colonia della Danimarca. Grazie, insomma, ci ha detto che siamo stati bravi.
1: Sì? Grazie. Glu glu anche a lei.
2: Glu glu, è vero, glu glu da tutti noi. Ma che simpatica questa sirenetta.
1: Ma è simpaticissima, Armando. Senti, ma la sentiamo anche la sua canzone?
2: Ma certo.
0: Sì, sentiamola.
2: Ma certo.

0: Che meraviglia questo gioco! Possiamo farlo ancora, Armando? Ti prego, dai!
1: Ma certo, Lella, lo faremo ancora, anche perché anch'io mi diverto un sacco.
2: Sì, anch'io, eh!
1: E se vi divertite anche voi, bambini, non mancate l'appuntamento con la prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao!
0: Ciao!

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
3: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
3: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
3: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidar
3: di loro.
0: Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: O prima o poi
3: lo perderai.
2: Perché?

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai,
4: intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te,

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono.

Combussolatori di circuiti elettrici, scardinatori di prese bipasso, mangiatori di tappucci di penne a sfera, speranzosi amici che tutto vada a posto come per magia, questa puntata elettronica di Pigiama Party è tutta per voi! Sugar Rush e il tuffo nell'elettronica da videogames è assicurato!

buttiamoci in un altro ambiente sonoro e ci troviamo catapultati con Vampire Weekend, perché fine settimana possono essere sanguinolentemente brillanti, a tutta birra, gasata, eh? Anzi no, senza zucchero.

E solo per ricordarci che la musica non ha confini di età e di generazioni, adesso vi porto dai Temptations. Sentite che pezzo, ragazzi, anche a bacino e mani alzate. Radio Kids.

Sento il bisogno di una scarica elettrica dettata da 6 corde mixate tra loro di una bellissima chitarra a iniezione elettronica. Sentite qui con il punk, dove vi porto? Pigiama party, via le ciabatte.

A questo punto spero che vi siate preparati a questo carpiato che neanche un razzo riuscirà a mantenere dritta la rotta. Sentite che remix, qui le anche si stancano.

0: C'è da spostare un calzino in terza fila, poi c'è un letto da rifare, poi ci sarebbe un salotto anche da ricostruire e perché no, delle cuffie da ritrovare. Che corsa, eh! Cosa volete farci a Pigiama Party? Tutto è possibile, ve l'avevo detto, no? E allora non staccate le orecchie da qui.
1: Oh, well,

Solitamente il pezzo appena sentito si balla con la bocca spalancata e la lingua di fuori penzoloni. Beh, se vi siete divertiti sono contento. Io mi sono divertito sempre come tanto. Tanto come sempre, fa lo stesso. Ciao amici al 347-411-2726. Sempre ben accette le vostre richieste, i vostri abbracci e i vostri bacetti. Perché no? Anche gli auguri di compleanno. Ci si sente presto, eh? Viva la musica! Viva Radio Kids!

0: Ciao a tutti bambini e bentornati a Big Bang, l'esplosivo programma di Radio
1: Kids
0: con Armando,
2: Lalo
0: e
1: Lella.
0: Oh, che bello, state tutti bene bambini?
2: Sì.
0: E voi, state bene Lalo, Lella?
2: Sì,
1: certo.
0: Oh, allora, vediamo un po'. Dunque, ah no, ve lo chiedo, sapete di che cosa parliamo oggi?
1: No.
0: Bravi, avete indovinato.
1: Ma se non abbiamo detto niente.
0: No, avete risposto giusto. Ascoltate, vi rifaccio la domanda e voi rispondete come prima. Sapete di che cosa parliamo oggi?
1: No.
0: Esatto, nonno. Oggi
2: no.
0: Sì.
2: Ma
0: oggi...
2: di quale nonno parliamo?
0: Parliamo di nonni, beh, dei nonni in generale, ma soprattutto di un nonno. Un nonno che è molto simile a voi. Nonno DJ.
1: Sì, è vero, proprio come noi che siamo due DJ.
2: Sì, due DJ.

0: questa canzone di Nonno DJ. Io devo dirvi la verità, Lallo, Lella, miei adorati pupazzi, oltre ad adorare voi, io adoro anche i nonni.
1: Ma lo sai che noi pupazzi abbiamo i nonni?
2: Sì, dai. Bello, i nonni sono gentili, simpatici, ad esempio la nonna di Cappuccetto Rosa, bella.
1: Oh, io vorrei tanto una nonna per portarle da mangiare come fa Cappuccetto Rosso.
0: Bello, sì. Beh, sarebbe proprio una bella cosa.
2: Sì, moltissimo. E cosa facciamo con i nonni, Armando, però,
0: Beh, che ne so, per esempio ci puoi andare al parco, in
2: bello.
0: Un museo.
2: No, andiamo a prendere il gelato, dai, andiamo a prendere il gelato con nonno.
0: Va bene. Allora, sentite, io devo dirvi una cosa.
2: Sì.
0: Che c'è una giornata speciale dedicata ai nonni, lo sapevate?
1: No, che bello.
2: Quando è?
0: È il 2 ottobre. E durante quella giornata, anzi durante tutta quella settimana, tutti i musei, molti dei musei, sono aperti e offrono le entrate gratuite.
2: Senti Armando, ma sì. Mi viene in mente una cosa, i nonni sono tutti curvi col bastone che camminano a fatica.
0: Ma no Lallo, ma cosa dici, dai. No, poi tra l'altro invece oggi i nonni sono in formissima, sono super sportivi ed è divertente stare con loro.
1: Sentiamo che cosa pensano i bambini dei nonni.
0: Dai.
3: Ciao Armando, sono Tommaso, ho 10 anni e mio nonno si chiama Sergio ed è molto simpatico perché mi fa sempre gli scherzi e gioca sempre con me. Ciao.
0: Allora, vi ricordate qual è il nonno che è diventato più giovane grazie alla sua nipotina? Al mio 3.
1: Io lo so.
0: Ho detto al mio 3. Va insieme. 1, 2, 3.
1: Il nonno di Heidi.
0: Bravissimi, ci scommetto che anche i bambini a casa lo sapevano. Beh, poi Heidi ve la ricordate, no? Quella bambina vivacissima che viveva in montagna con il nonno, l'amichetto Peter e le caprette che facevano ciao, ciao.
2: Bella. Ma tu le conosci le caprette, Lella, quelle di Heidi?
1: Io le conosco bene, le sue caprette, sono mie amiche.
2: Bello, ma sono simpatiche.
1: Ben.
0: Vabbè, facciamo così, sentiamo la canzone di Heidi.

0: Sentito che bella canzone? Era la sigla del famosissimo cartone.
1: L'abbiamo sentita bene, Armando. Guarda che non ha detto solo le caprette ti fanno ciao. Ha detto anche ti sorridono i monti.
0: Sì, è vero.
1: Ma non si è mai visto un monte sorridere.
0: Ma è un modo di dire, Lallo. Quando si dice che ti sorridono i monti, vuol dire che quel posto è talmente bello che ti rallegra l'anima, perché i monti sono illuminati, colorati, sono splendidi.
1: Bella, bella, bella, bella.
2: Ti sorridono i monti.
0: Brava Lella. Ma allora vi voglio fare un'altra sorpresa a voi e ai bambini a casa.
1: Sì, bella, bella.
0: Che ne dite di collegarci, visto che stiamo parlando di nonni, con una famosissima nonna delle fiabe? Nonna di Cappuccetto Rosso. Va bene?
2: Che meraviglia!
0: Dai, ci proviamo.
1: Così
0: ci proviamo.
1: Ci fa le focaccine.
0: Esatto, esatto. Allora, proviamo.
1: Sì.
0: Vediamo, dovrebbe essere in collegamento.
1: Sì.
0: Nonna di Cappuccetto Rosso?
1: Pronto?
3: Buongiorno, ci sono.
1: Come va, nonna? Tutto bene?
3: Sì, bene, grazie. Adesso che Cappuccetto Rosso poi è cresciuta, ho un sacco di tempo libero.
0: Un sacco di tempo libero.
1: Tempo libero.
0: E che cosa fai durante il giorno, nonna?
3: Ho un sacco di tempo libero, perciò vado a passeggio, cucino e mi farebbe piacere se Lallo e Lella venissero a passare un po' di tempo con me.
0: Ah, che bella idea!
1: È proprio bello, eh! Senti, Armando, ma se me lo compra un gelatino, cosa dici?
0: Ci andresti?
1: Io sì, direi.
0: E tu, Lella, ci andresti?
2: Certo che ci andrai, sarebbe fantastico!
0: Allora, chiedi Lallo, chiedi, però sì. Non è carino che tu vada dalla nonna solo se ti dà il gelato, eh? Beh, insomma, sei un po'...
1: Piccolo, un cono piccolo.
0: Allora chiediglielo.
1: Nonna, mi senti, me lo prendi un gelatino piccolo, anche la coppetta va bene.
3: Non solo non te lo prendo, te lo preparo proprio io.
1: Hai sentito, Armando? Sì. Me lo prepara!
0: Vai!
1: C'ha la gelatiera la nonna!
0: Allora vai?
1: Sì, ci vado! Col pistacchio, la fragola, il cioccolato, la stracciatella e la zuppa inglese, nonna!
3: Ti preparo un buonissimo gelato di verdure!
1: No! Gelato di verdure no, Armando!
2: Che buono il gelato di verdure, invece! Voglio assaggiarlo!
0: Caro Lallo, hai voluto fare il furbino, vedi?
1: Ecco.
0: Quando si fa, così si dice, gli opportunisti e sarai punito. Ma perché adesso vuol dire che fai qualcosa in cambio di qualcos'altro. Invece le cose bisogna farle perché fanno piacere. Adesso dovrai mangiarti il gelato alle verdure.
1: Ma la zuppa inglese con gli spinaci non sta bene.
2: Sarà buonissimo, vedrai.
0: Va bene. Ah, sentite, a proposito di fiabe, visto che ci siamo appena collegati con la nonna di Cappuccetto Rosso, che ne dite di sentire? Vi ricordate se io faccio bibidi bobidi di bibidi do di
2: bibidi bobidi bu?
1: Brava Lella!

0: Anche la fatina di Cenerentola era forse una nonnina, no? Nel cartone animato.
1: Sì, è vero. Però sai un'altra cosa, Armando? Mi piacciono tantissimo questi collegamenti con il mondo delle fiabe.
0: Sì, piacciono molto anche a me. Ne faremo tanti altri. Sono convinto che piacciono anche molto ai nostri amici all'ascolto. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao a tutti!
2: Gelato!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Yuhu. Ciao Lella, ciao Armando.
2: Ciao Armandissima.
0: Allora, siete pronti? Oggi torna la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Ma bello, bellissima.
1: Sì, che bello, non vedo l'ora di conoscere qualche nuovo personaggio strambo.
2: E allora che squillino i telefoni.
0: No, è presto per i telefoni.
2: Hai ragione, i telefonini.
0: No, è presto anche per i telefonini.
2: I telefonucci.
0: Vabbè, ascoltiamo una canzone e
1: giusto,
0: poi
1: per creare un po' di atmosfera. La scelgo io.
0: Va bene, va
1: Eccola
0: bene.
1: Eccola qua.
0: Va bene.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e noi siamo in attesa di conoscere un nuovo mestiere strambo, quindi...
1: Che squillino i telefoni!
0: Adesso sì!
1: Ecco, sono squillati, Armando!
0: Bene, rispondiamo!

0: chissà che cosa farà. Forse è il raccoglitore di cose che luccicano.
1: Mi sembra un po' troppo strambo.
0: Va bene, aspettiamo che ce lo dica lui.
2: Eccomi, fatto. Era un mazzo di chiavi. Ci siete ancora?
0: Certo, sì. Dunque, vorresti spiegarci allora che cosa fai? Non dirmi che sei un portachiavi.
2: Sì, esatto, Armando. Come hai fatto a indovinare?
0: Sei un portachiavi?
2: In effetti non porto solo chiavi. Porto un sacco di altre cose.
1: E come ti chiami?
2: Porto.
0: Sì, no, abbiamo capito che porti cose. Ma qual è il tuo nome?
2: Te l'ho detto, mi chiamo Porto.
1: Armando, si chiama proprio così, Porto.
0: Ah, scusami, non avevo capito. E dici, che cosa porti, Porto?
2: Se mi dedicate una canzone, ve lo spiego.
1: Ma certo che te la dedichiamo, siamo qui per questo.
2: Grazie, mi piace un sacco la vostra musica.
1: E allora, ecco una canzone per te, Porto.
3: Il gabbiano nero e bianco sulla

0: Allora, ti è piaciuta questa canzone che Lella ha scelto per te, Porto?
1: Tantissimo, grazie Lella.
0: E adesso dici, che cosa porti, Porto? Cioè, insomma, spiegaci meglio, in che cosa consiste il tuo mestiere strambo?
1: Dunque, io sono un porta oggetti, più precisamente un riporta oggetti.
0: Ecco perché hai raccolto da terra quel mazzo di chiavi, per restituirle a chi le aveva perse.
1: Proprio così. Oggi la gente va sempre di fretta e distratta, si perde un sacco di cose per strada, quindi certo. A seconda dei giorni e delle persone io posso diventare un portachiavi, un portafogli, un portaborse, un portacarte, un portacappelli, anche un portabagagli.
0: Va bene, abbiamo capito.

0: Dov'è un mestiere fantastico!
1: Sì, un mestiere utilissimissimissimo!
0: Certo, e chissà quanto ti ringrazieranno le persone!
2: Ti devo ammettere che sono sempre tutti molto contenti quando gli riporto le cose, quindi ho deciso di aprire una scuola di porta oggetti!
0: Wow! Oh,
1: così puoi insegnare ad altre persone il tuo mestiere strambo!
2: Proprio così!
0: Complimenti, Porto!
2: Complimenti a voi per la vostra trasmissione! Accidenti! Qualcuno si è perso una moneta! Ah. Vado a riportargliela! Ciao!
0: Ciao, ciao Porto!
3: È diventato un portamonete!
0: E allora ringraziamo Porto con un'ultima canzone, visto che la nostra musica gli piace così tanto.
1: Mm-hmm.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Big Bang.
1: Bambini, se conoscete anche voi qualcuno che fa un mestiere strambo, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Ricordatevi che siamo tutti un po' strambi.
0: E soprattutto tu, Lallo.
2: Grazie per il complimento.

그럼.

0: Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

come fu burrificato il mare di latte. Mito indù. Etash camminava verso il Gange, come un tempo Adi Shankaracharya, accompagnando i beati che meditano scrutando il cielo. Era venuto per la Kumbh Mela, il pellegrinaggio purificatore, per rinascere come le semenze umide che germinano nell'urna, Kumbh, evocante i fertili fianchi della dea. Avanzava in mezzo a sadhu, i santi in groppa agli elefanti, a yogin a cavallo e ad asceti seduti sui cammelli. Seguiva la sfilata dei Nagababa, i guerrieri di Shiva pieni d'allegria. Incrociava palanchini ornati di fiori e trainati da devoti, sorrideva agli splendori della festa. Immerso nella sua gioia, ripercorreva mentalmente ogni frammento della leggenda originaria. Certo che dopo il darshan, la benedizione dei santi, e la rigenerazione dell'amrita, l'acqua sacra, tutti sarebbero stati pronti ad ascoltare i narratori dei sogni di Vishnu. Etash emerse lentamente dalla meditazione. Ripresa la normale respirazione, i suoi occhi di yogin lasciarono la volta infinita del proprio cranio per aprirsi sulla Kumbh Mela. La sua piccola tenda areata somigliava all'impalcatura di un burattinaio. Davanti a lui stavano sedute circa 500 persone. Avevano deposto viveri, fiori e acceso nubi d'incenso. Aspettavano che facesse turbinare la Via Lattea, il grande serpente Vasuki, che riportasse la luna e le stelle, il magico cigno del cielo. Aspettavano il cuore d'Orione, gli umani, la grande vacca, tutto ciò che fa la vita. L'amore, la sublime Lakshmi che viene in cataratte d'acqua divina, lanciate da proboscidi d'elefanti celesti. Il santo narratore alzò le mani e sorrise con aria malandrina. «Sì, ciò che è sacro è anche allegro!» Vishnu, nato da se stesso, esala l'universo cominciando con un preludio di fontana, galleggia sull'oceano cosmico, si riposa e s'addormenta. Dal suo sonno profondo sale un sogno d'esistenza, buffo e lussureggiante, che gli piace e al quale dà vita. Dal suo ombelico sgorga un loto. Lakshmi, cerviatta del cielo, sposa soave e presto rotonda, recante tutte le creature pronte ad animarsi nella danza scapigliata di Shiva e nel gioco del mondo.

0: Levasuki s'escia, l'arrotola intorno alla trivella, prende il monte Mandara come bastone e lo fa girare. Dal fiume di stelle sbattuto verrà fuori l'ambrosia, il nettare immortale. Vishnu consiglia ai Deva, gli dei brillanti, di estrarre l'amrita. Gli dei e i titani in guerra per il dominio del mondo devono accordarsi per compiere la purificazione. Sollevano il mondo e lo posano sulla tartaruga Kurma, l'incarnazione di Vishnu ancorata sul fondo marino. Arrotolano il cobra Vasuki Sesha intorno al monte. I demoni Asura reggono il serpente per la testa, i Deva per la coda e lo tirano alternativamente facendo girare la montagna. Vanno avanti così per un numero incalcolabile di giorni e notti. Il burro divino appare con Airavata, l'elefante bianco, cavalcatura di Indra, re degli dei. Poi emerge Surabhi, la grande vacca dell'abbondanza, Parijata, l'albero che profuma il mondo, Varuni, la dea dei liquori. Genera Chandra Kutila, il dio luna, di cui Shiva si orna la fronte. Uchai Shravas, il cavallo primordiale. Le Apsaras, ninfe celesti. E Shri, la dea della bellezza che Vishnu riceve con la collana di pietre preziose affiorata sulla superficie dell'acqua. Ma ecco levarsi Ala, un mortale veleno i cui vapori circondano dei e demoni che svengono. Shiva, impadronitosi del veleno prima che esso distrugga la terra, lo beve. La sua sposa gli stringe la gola perché il veleno risparmi il corpo e Brahma gli chiude la bocca perché Shiva non risputi quella minaccia per il mondo. Così Shiva, il salvatore, diventa il dio dalla bella gola azzurra. Dal burro divino, Danvantri, il medico degli dei, ha preso la coppa d'Amrita. Poiché Asura e Davana se n'erano impadroniti per primi, Vishnu si trasforma in Mohini, la donna più seducente del mondo, e riprende la coppa mentre i titani, ad occhi chiusi, aspettano che egli e ella serva il nettare. Ma il demone Rahu, che vi ha bagnato le labbra, di tanto in tanto ingoia la luna o il sole, e dal fondo della coda genera una cometa. Infine i Deva bevono l'amrita, diventano eterni e possono vincere i demoni. Lo yogi narrante cessa di parlare. La sua lenta respirazione solleva 500 petti. Ah. Sorride mentre tutti prendono coscienza della natura delle cose, del leggendario movimento della Via Lattea, dell'universale energia animata da opposti principi. Prima di richiudere gli occhi e di volgerli verso la volta infinita, il saggio aggiunge: Vishnu, Mohini, ci insegna l'immortalità. Come gli alberi noi saliamo senza sosta verso la realizzazione. Dal burro divino emergono i tesori, l'angoscia che precede l'illuminazione e, infine, il risveglio.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, fantastico popolo di Radio Kids, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e ben arrivati a questa puntata del nostro...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ah, allora, come state?
1: Benissimo! Oggi sono stata a correre nella foresta. Oh, è così bello lì.
0: Anche a me piace tantissimo trascorrere il tempo in mezzo al verde. E a proposito, conosco un personaggio molto, molto famoso che abitava in un...

0: una foresta.
1: Chi?
2: Chi?
0: Robin Hood e Little John va per la foresta.
1: Yuhu! Bella, Robin Hood!
2: Non vedo l'ora!
0: Prima però di incontrare Robin Hood, ascoltiamo il messaggio che ci arriva da uno dei nostri piccoli ascoltatori. Anzi, sono due. Sentiamo cosa ci dicono Aldo e Antonio.
3: Ciao Radio Kids, io sono Aldo.
4: Radio Kids, io sono Antonio.
3: E vi ringraziamo perché voi mettete della splendida musica. Vi ascolto ogni volta che sono in macchina e in viaggio. Ciao!
4: Ciao! Aspetta, devo dire pure io. Ciao Radio Kids, sono Antonio. E vi ascolto quando sono ad andare del gelato, ad andare a casa e viaggio. Ciao
0: Aldo, ciao Antonio, ma che bello, grazie di questo bel messaggio e grazie perché ci fate i complimenti per la musica e poi siamo felicissimi di tenervi compagnia per tutta la giornata, in macchina, a scuola, dovunque. E allora lo ricordo anche a tutti voi, dovunque siate, qualunque cosa facciate, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
5: 347 411 2726.
0: E allora torniamo all'argomento di oggi, la vita nei boschi.
1: Armadissimo, ci hai promesso di farci conoscere Robin Crud.
0: No, Robin Hood, non Crud.
1: Crud è l'alieno blu, quel cattivone pasticcione.
0: Bravissima Lella, bravissima. Invece il personaggio di oggi, il personaggio leggendario che vive nei boschi, si chiama Robin Hood. E Hood in inglese significa cappuccio. E pensate, lui viveva con i suoi compagni nella foresta di Sherwood, nel cuore dell'Inghilterra.
1: Chissà come si divertivano.
0: Probabilmente sì, Robin Hood era un fuorilegge e rubava ai ricchi per dare ai poveri.
1: Ma bello, allora era un ladro. Però non si fa, non è corretto.
0: È vero Lallino, rubare è una brutta cosa. Ma dovete sapere però che ai tempi di Robin Hood c'era un re chiamato Giovanni Senza Terra che metteva troppe tasse alla povera gente. Così le persone umili erano sempre più povere e per di più il re, che stava tutto il tempo chiuso nel suo castello, si faceva aiutare dal terribile sceriffo di Nottingham.
1: Ehi, un momento, Armadissimo, gli sceriffi sono buoni, io lo so, sono uno sceriffo anch'io.
0: Molto spesso è così, hai ragione Lallo, ma questo sceriffo era diverso dagli altri.
1: Armando, non ho capito una cosa.
0: Dimmi Lellina.
1: Se Robin Hood è un eroe di tanto tempo fa, come farai a parlargli?
0: Ma è semplice, Lella. Con il mio portentoso trasmettitore spazio-temporale. Una specie di macchina del tempo fatta apposta per la nostra radio. Proviamo?
1: Sì! Bello, bello.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone. Io accendo la macchina e poi intervista Robin Hood.

0: Rabino delle Talgioma per la foresta, urca urca tirulero, oggi splende il sol.
1: Vediamo se il nostro trasmettitore spazio-temporale funziona. Pronto, pronto, sono collegato con la foresta di Sherwood.
0: E guardia, sceriffo di Nottingham, ora dovrai vedertela con me, Robin Hood.
1: No, piacere di conoscerti, Robin Hood, ma io non sono lo sceriffo di Nottingham. Il mio nome è Armando e chiamo dalla radio, da Radio Kids.
0: Radio? Che cos'è? Mai sentita?
1: Eh beh, certo, hai ragione, ai tuoi tempi ancora non era stata inventata. Comunque, Robin, piacere. Io e i miei amici e Lellina.
2: Ciao, Robin Hood.
1: Siamo tutti curiosissimi di sapere cose di te.
0: Sapere? Curiosi? Ho capito, siete spie dello sceriffo di Nottingham.
1: Ancora?
0: Me ne vado, bye.
1: No, aspetta, Robin Hood, non siamo spie, aspetta.
0: Vorresti dirmi che lì con te non c'è uno sceriffo?
1: Sì, d'accordo, c'è Lallo, l'Allo.
3: Sì, ci sono anch'io, ecco, sono qua.
1: Ecco, Lallo
0: sei
1: è
0: lì.
3: È sì, sono qua.
1: Sì, Lallo è uno sceriffo, però è buono.
0: Sarà comunque, lo sfido a una gara di tiro con l'arco.
1: Ma no, Robin, non vale. Tu sei il miglior arciere del mondo, lo sanno tutti, vinceresti di sicuro, dai.
0: Senti, Lord Armadio, o come ti chiami, non è che per caso sai dove si è cacciato Little John? Deve aiutarmi a preparare il banchetto.
1: Ah, intendi il tuo inseparabile amico.
0: Sì.
1: No, mi dispiace. Comunque mi chiamo Armando, non Armadio, eh?
0: Bravissimo, Armadio. Tra poco comincia la festa qui a Sherwood.
1: Ah.
0: E verrà anche la mia adorata Lady Marian.
1: Wow.
0: E ora, scusa, Lord Armadio, devo andare. Bye bye. Robin Hood, Little John, va per la foresta.
2: Urca, urca, tirulero, oggi splende il sole.
1: Avete sentito, bambine e bambini? Oggi ci siamo collegati niente meno che con il famosissimo Robin Hood, il leggendario eroe che rubava ai ricchi per dare ai poveri.
2: È un fuorilegge molto simpatico.
1: Sai, Lellina, visto che entrambi amate molto i boschi, secondo me prima o poi vi incontrerete da qualche parte, magari canticchiando una canzone dedicata a un albero come questa.

0: I wonder how,
1: I wonder why.
0: Yesterday you told me about the blue, blue sky.
1: Just one lemon tree.
2: Brava Lella. Molto carissimo. Grazie. E siete sempre in compagnia di Lella, Lallo
3: e Armandissimo.
2: E la nostra puntata sta volgendo al termine.
4: Che peccato, mi piaceva tanto parlare di foreste, di castelli e di eroi leggendari.
2: Anche
1: però un eroe da leggenda lo incontri tutti i giorni. Sono io naturalmente.
4: Ora che ci penso, sono un'eroina anch'io, perché ho tanti amici bambini che mi vogliono bene.
2: Giusto. E allora evviva Lallo, evviva Lella,
1: evviva
2: gli eroi.
1: Armandissimo.
2: Grazie, gli eroi del nostro mitico programma. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro, wow.

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento. Son curioso e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Oh, pazienza.
0: Aspetto.
2: Oh, premura.
0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza.
0: Progetto.
2: Ho timore.
0: Sospetto.
1: Provo gioia.
2: Rido.
1: Perdo ancora.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia.
0: Lamento.
1: Provo invidia.
2: Sono lento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio,
0: paro. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento. Sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Se rifletto,
0: è giusto.
1: Se rovino,
0: aggiusto.
1: Nella mente,
0: comprendo.
1: Nel mio cuore,
0: sento.

0: Big Bang!
1: Un super fantastico esplosivo programma di radio...
2: Kids!
1: Io sono Armando.
3: E io sono Lallo.
4: E io sono Lella.
1: Perfetto, formazione al completo.
4: Come una squadra di calcio.
1: Beh, non siamo proprio una squadra di calcio, ma siamo comunque una grande squadra.
4: Una squadra di radio.
1: Brava Lella, una squadra che fa la radio. Ah, e visto che siamo capitati sull'argomento, mi piacerebbe proprio parlare di sport.
3: Ah, io sono tanto di sport, eh.
4: Ah, mi piace tanto guardarlo lo sport, ma mi piace anche fare il tifo.
1: Bene, e per chi tifi, Lella?
4: Per chi vince.
1: No, così non è giusto, eh. Bisogna cercare di tifare per una squadra del cuore, poi se vince, perde, capita.
3: Io faccio molto sport, sai Armando?
1: Ma
3: con
1: dai.
3: Le patatine e con l'aranciata.
1: No, scusa, in che senso?
3: Nel senso che quando guardo lo sport mangio le patatine e bevo la ragiotta, quella con le bolle, alla fine poi ho la pancia più gonfia di un pallone.
1: Ma tu vai contro tutte le regole normali dell'alimentazione, non si fa così, non va bene, anzi va malissimo, quindi smetti di mangiare patatine e bere aranciata in quantità.
3: No. Senti,
1: sì.
3: Allora faccio così, mi scelgo una squadra del cuore e mangio le patatine mentre la guardo.
1: Ma no, devi mangiare sano. Adesso guarda, ti faccio dare qualche consiglio dei nostri amichetti del piccolo coro dell'Antoniano.

0: reazione ferrea. Ci sono
1: col ferro.
0: Bravo, giusto come gli spinaci che contengono ferro. Già. Quindi, se volete essere dei campioni, Lallo e Lella,
1: dobbiamo mangiare il ferro.
0: Dovete mangiare le verdure che contengono anche il ferro, ecco. Giusto?
2: Io mi tengo sempre in forma.
0: E che cosa fai?
2: Corro tutte le mattine.
1: Anch'io mi tengo in forma, Armando. In forma di formaggio.
0: Sei goloso di formaggio?
1: Per tenermi in forma, mangio una forma di formaggio intera.
0: Vabbè, Lallo, dai, tu esageri sempre. Dai, oltre a mangiare bene, adeguatamente, bisogna cercare di stare attenti, perché la quantità del cibo è importante, quindi non bisogna mangiare troppo.
2: Ecco, io glielo dico sempre. Però, Armando, lo sai che Lallo ha vinto un torneo di calcetto con una squadra di pupazzi?
0: Davvero? E quando?
2: Sì.
1: Ma qualche anno fa.
2: Ma non era l'anno scorso?
1: Ecco, sì, brava, l'anno scorso. Volevo vedere se te lo ricordavi,
0: Ma complimenti, Lallo, non sapevo che tu giocassi a calcio. E invece, Lella, qual è il tuo sport preferito?
2: Mi piace tanto il fioretto.
1: Ma Lella, ma non esiste lo sport che si gioca con i fiori, dai.
0: Ma no, Lallo.
2: Invece sì.
0: Lallo, il fioretto è uno sport che si gioca con le spade. Perché devi sapere che ci sono tanti tipi di spade. C'è la sciabola, il fioretto, e tra l'altro non si fa male, capito? C'è una tuta che protegge dai colpi. E basta toccare l'avversario, si accende una lampadina.
1: Bello.
0: E vince chi tocca l'avversario più volte.
1: Bellissimo, ma come un duello. Bello, mi piace.
2: Sì, è uno sport elegante e per niente pericoloso.
0: Vero. Sentiamo allora se qualcuno dei nostri amici a casa ha qualche messaggio sonoro proprio sullo sport.
3: Ciao Armando, io sono Giulia, 8 anni, vengo da Milano. La mia cosa che mi piace fare di più è giocare a pallone, perché mi diverto e corro. Ciao!
0: Non male, bisogna dire che lo sport piace quasi a tutti, mi verrebbe da dire.
2: Vero.
1: Bravo Armando, quasi a tutti.
0: Piace anche a te, vero Lallo? Hai detto che hai vinto addirittura un torneo di calcetto e che ti hanno premiato con una coppa, giusto?
1: Buonissima quella coppa di gelato, Armando, buona! C'era la panna, la stracciatella, la fragola.
2: Non pensavo che nelle coppe ci mettessero il gelato alla panna, alla fragola, alla stracciatella.
0: Infatti è strano, Lella. Non mi convince molto questo torneo di Lallo.
1: Armando, tu non conosci il mondo dello sport dei pupazzi, mi spiace, ma...
0: È vero, però conosco bene il mondo dello sport dei cartoni. E tanti anni fa c'erano un sacco di cartoni che parlavano di sport. E me ne ricordo uno sul calcio davvero bello. Vi faccio sentire la musica della sigla e vi presento, se non li conoscete, Ollie e Benji.

0: Grandissimi Ollie e Benji, un portiere e un attaccante inseparabili di una splendida squadra di calcio. A proposito, tu che in che ruolo giocavi, Lallo?
1: Io ero il portiere, appena vedevo la porta tiravo e gridavo gol!
2: Ma i portieri non fanno gol!
0: Ha ragione Lella, mi spiace Lallo, perché i portieri parano, cioè prendono la palla con le mani e quindi li evitano i gol, difficilmente li fanno.
1: Vabbè, io facevo gol anche con le mani.
2: Oh. Ma non si fanno i gol con le mani, si possono fare solo con i piedi e con la testa.
0: Mi sembra che Lella conosca le regole del calcio molto meglio di te, Lallo.
1: No, è che voi non conoscete le regole del calcio dei pupazzi.
2: Io le conosco, sono uguali alle altre.
0: Ecco, vabbè, se invece tu non le sai, Lallo, ti consiglio di andare a fare un giro al Museo del Calcio a Coverciano, a Firenze, dove insegnano ai ragazzi proprio tutto, ma tutto del calcio e dello sport.
2: E ora, Lallo, ci dici la verità.
1: Che verità?
2: La vera verità. È vero che hai vinto quel torneo?

0: di calcio?
1: Oh, oh.
2: No.
0: Hai ecco. Detto una bugia.
1: Beh, l'avevamo un po' capito, Caro Lallino, ti crescerà il naso come a Pinocchio.
2: No, come a Pinocchio, no, ma quando... No.
0: Sarebbe buffo col nasone da Pinocchio.
1: Vabbè, dai, però... Non dire bugie, lo sai che le bugie hanno le gambe corte?
2: Naso lungo, le gambe corte, ma sono brutte queste bugie, no?
1: E infatti è meglio non dirle. Allora, mentre tu pensi a dirci la verità, io vi faccio sentire una canzone dedicata al più grande campione di bugie, Pinocchio.

0: che bella questa canzone!
1: Brava Lella, brava! Eh sì, è una bella canzone. E poi, non so se avete notato, è scritta come se fosse una lettera.
2: Anche io le so scrivere le lettere, eh. So scrivere la A, la B, la C, tutte.
1: Bravo, e allora dovresti scrivere una lettera a Lella, a me, ai bambini a casa, che comincia così. Cari Lella, Armando e bambini a casa... Vi chiederei scusa per aver detto una piccola bugia. L'ho detta solo perché... Perché l'hai detta?
0: Perché l'hai detta?
2: Vabbè, ma io non la volevo dire la bugia. Mi sono sconfuso un po', col cugino. Perché un cugino, sai, Armando, simpatico, sì. Perché l'aveva vinta lui la coppa. Diciamo la verità, l'aveva vinta lui. E poi ho mangiato il gelato, lui mi ha detto, vabbè, tieni a questa coppa, va, su. Io me la sono tenuta, mi piaceva, l'ho messa in camera, ero convinto di avere vinto il torneo. Andavo a letto, mi guardavo la coppa, dicevo, che bella questa coppa.
1: E va bene, Lallo, dai, va bene, sei perdonato.
0: Però vorrei fare sport con me.
2: Sì! Sono contento, anche perché così siamo in due e ci divertiamo insieme, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Bravi, bravi, è così che è bello fare sport e farlo insieme. Ci si tiene in forma e ci si diverte in ottima forma.
0: Sì, di formaggio.
1: Salutiamo i nostri amici a casa.
2: Sì, ciao.
1: Ciao.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

Oi.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Firma.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Come state? Siete pronti per una nuova avventura?
2: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi!
1: Chissà dove ci porterà il mistero!
2: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri!
1: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto!
2: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre!
1: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
2: Uno, due, tre! Misterio!
3: Chi mi chiama?
1: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
3: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
1: L'abbiamo notato.
3: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
1: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
3: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
1: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
1: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo, ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
3: Io sarò il pirata Andrew.
1: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore.
5: Già, speriamo non ci butti in mare.
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla. Sarà un modo di dire.
0: Speriamo.
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo.
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi! Tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: La voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti! Silenzio! Dunque, ho contato le merendine nel mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
4: Neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew.
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi, ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: Laura, bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
1: Ecco il mio tesoro. Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
2: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
1: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
2: Pappagallo! Pappagallo!
0: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
1: Tu! Come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
2: Ma io non credo che se lo meriti! Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia!
0: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri!
2: E poi le merendine scadono e le devi buttare!
1: Non ci avevo pensato!
2: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato! Ti rispetteranno ancora di più! Di più!
0: Sentito? Di più. Anche di più. Pappagallo sembra d'accordo!
1: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
2: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
0: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole, grazie, pirati stranieri!
2: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
1: Ma certo! Sarete i benvenuti!
2: Benvenuti!
0: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
2: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
0: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
2: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
2: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
0: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
2: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
0: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
2: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta. Merendine?
0: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
2: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Ciao a tutte, bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: E con Lallo.
3: Ciao Armandissima.
0: E allora, in questa puntata avevo pensato di parlarvi di un personaggio che tutti abbiamo avuto in casa. Orecchie pelose, pancino tondo, occhi di bottone, morbido, morbido, morbido.
3: Sì, sì, bravo Armando, modestamente questo è altro sguardo affascinante, simpatico, intelligente.
2: Però è anche affettuoso e dolce.
3: Sì, potrei anche aggiungere spiritoso, ma anche coraggioso, direi intergalattico.
0: Che bravo Lallo, è proprio lui, l'orsacchiotto di peluche o Teddy Bear, come viene chiamato in tutto il mondo.
3: Ma come l'orsacchiotto di peluche? Ma non stavate parlando di me?
0: No, beh, devo dire, era facile sbagliarsi, eh? Lallo, hai perfettamente ragione, in effetti la descrizione ti calzava a pennello.
2: Lallo, non avevi capito che intendevamo l'orsacchiotto di peluche?
3: Ma sì, dai, naturalmente, ho capito benissimo. Solo che la descrizione mi cascava a pennarello.
0: No, no, non si dice mi cascava, si dice mi calzava a pennello. Vuol dire che era proprio giusta, che era perfetta. Può darsi benissimo però che ci siano dei bambini che invece dell'orsacchiotto di peluche preferiscano un bel cavallo del West con i dentoni come te, Lallo. Va bene, ma allora... C'è un'altra cosa che spesso ci portiamo dentro fino a quando diventiamo grandi, perché proprio non riusciamo a separarcene. Avete capito che cos'è?
3: Sì, la tavoletta di cioccolato che tengo nascosta sotto il materasso.
2: Ma no, l'orsetto di peluche. Io ho ancora quello di quando ero un'agnellina, solo che tutto spellacchiato e sporco.
0: Beh, anche io ho il mio di quando ero piccolo. Tra l'altro ha una zampetta scucita, il naso scolorito e fa un orecchio tutto smangiucchiato. Ma e tu, Lallo, hai mai avuto un orsacchiotto di peluche?
3: Io? Ma figuriamoci, noi sceriffi del West non abbiamo bisogno di orsacchiotti.
0: Ma come?
2: Oh, povero Lallo, è così bello avere un orsacchiotto da tenere nel letto la notte quando fa buio e si ha bisogno di un amico per non fare brutti sogni.
4: No, per non avere paura dovevo abbracciarmi da solo.
3: Però sono talmente morbido che mi avrebbe abbracciato pure l'orsacchiotto.
0: Sei unico, Lallo. Ma lo sapete per quale motivo in tutto il mondo l'orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear?
2: Nando, però sì. Il mio si chiama Tommy, non Teddy.
0: Ah, va bene, però Teddy Bear non è il nome, Lella. Per esempio, come sai, Lallo, Armando, Caterina, no. Per Teddy Bear si intendono proprio gli orsacchiotti di peluche, tutti.
2: Ho capito.
3: Armandissimo, raccontaci questa storia.
0: Allora, tanti anni fa c'era in America un presidente che si chiamava Theodore Roosevelt. Un giorno, mentre se ne stava in giro nei boschi, si trovò di fronte un cucciolo di orso bruno.
2: E cosa fece? Corse via spaventato?
0: No, perché l'orsetto era più spaventato di lui. Così il presidente se ne prese cura e lo salvò da alcuni cacciatori.
2: Ah, meno male, povero orsetto.
0: Anche il presidente andava a caccia. Però non se la sentì di prendersela con un cucciolo d'orso così carino e lo aiutò a scappare. La vicenda si venne a sapere e l'orsetto venne chiamato da tutti Teddy, che poi è il diminutivo di Theodore.
3: Bella, una buona idea, Armando. Senti, potresti iniziare a chiamarmi solo Lal, oppure anche La.
2: E se poi devi andare di là? E se dobbiamo cantare la la la la la? Se devi dire questa qua e quella là?
3: Va bene, chiamatemi Lallo.
0: La storia dell'orsetto però non è finita, eh? Guardate, tutti i giornali iniziarono a disegnare l'orsetto del presidente, che divenne famosissimo, fino a quando una coppia di giocattolai pensarono di produrre degli orsacchiotti di peluche e chiamarli Teddy Bear. Da quel momento diventarono uno dei giochi più famosi e preferiti dai bambini.
2: Oh, Armando, che racconto emozionante. Senza saperlo, anche io avevo un Teddy Bear.
0: Sì.
3: Se il presidente avesse incontrato un cavallo con la stella da sceriffo, ci sarei io al posto di quell'orsacchiotto. Saranno le cose di tutto il mondo. Teddy, Lallo.
0: Ma Lallo, Lallo, tu sei già in tantissime case del mondo. Oh. Quelle di tutte le bambine e di tutti i bambini che ascoltano Big
3: Bang. Sono famoso quasi quanto l'orsetto.
0: Anche di più.
2: Allora, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori per il mondo una bella canzone?
0: Ma certo!

0: Lipa.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con l'incredibile Lallo.
2: Eccomi qua.
1: La meravigliosa Lella.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di orsacchiotti di peluche. Perché non ci lasciate anche voi un messaggio? Magari ci raccontate se avete un orsacchiotto o qualche altro peluche al quale siete particolarmente affezionati. Lo potete fare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: E io adesso voglio farvi un bellissimo quiz.
3: Sì.
1: Allora, come si chiama quell'orsacchiotto giallo che vive nel bosco dei 100 acri, ama molto il miele e ha un caro amico che si chiama Pimpi, che è un maialino?
2: Lo so, si chiama Winnie the Pooh.
1: Ma bravissimo Lallo. E voi bambini l'avevate capito? Winnie the Pooh è un simpaticissimo orsetto giallo. Altra domanda. Chi conosce il nome di un orsetto con l'impermeabile e il cappellino che vive a Londra e ha preso perfino il tè con la regina Elisabetta?
3: Si chiama Paddington, anche una valigetta molto carina.
1: Bravissima Lella, Paddington è un orsetto che viene trovato nella stazione di Paddington, appunto a Londra, e proprio per questo si chiama così. Ultimo quiz, quale orso parla in questo modo?
4: Ah, Bobo, che dici? Andiamo a prendere un cestino pieno di cose buone dal Ranger?
2: Non so che orso sia, però mi interessa molto quel cestino pieno di cose buone. Che cosa ci sarà dentro?
1: E tu, Lellina, l'hai riconosciuto?
3: No, veramente.
1: E allora ve lo dico io. Di solito a quell'orso risponde un altro orsacchiotto così.
5: Ma certo, Yogi, quel cestino mi sembra davvero molto, molto appetitoso.
3: Armando, adesso li ho riconosciuti. Sono Yogi e Bubu, i due orsetti che rubano sempre la merenda.
1: Brava!
2: E a noi non lasciano nemmeno le briciole.
1: Ma come, Lallo? Sono orsetti dei cartoni animati. Va bene, è venuto il momento di salutarvi. E allora noi ci troviamo qui per un'altra strepitosa, mirabolante, fantasmagorica puntata di...
3: Big Bang!
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive e scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale, delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica, chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
1: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
1: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore, vero bambolina? Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione bambolina, ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di... Ehi là, ciao a tutti i bambini da Armando,
1: Lella e
2: DJ.
0: Molto bene, allora oggi volevo fare un gioco insieme a tutti voi bambini che ci state ascoltando a casa.
2: Forte, che gioco!
1: Ah, ne abbiamo fatti tanti qui a Big Bang.
0: Beh, ne farei uno che conoscono tutti, e anche se è un po' vecchiotto, eh. Che ne pensate di... È arrivato un bastimento carico di...
1: Sì, bello! Quello in cui bisogna dire tante parole che iniziano con una certa lettera.
2: Negativo. Giusto?
0: No, come negativo?
1: Non ti piace questo gioco, DJ?
2: Affermativo.
1: Insomma, DJ, vuoi giocare o no? Hai arrivato un bastimento carico di...
2: Solo se lo cambiamo un po'.
0: E come vorresti cambiarlo?
2: Te lo spiego dopo questa canzone.

0: sono normali.
1: Forte la canzone delle vocali.
2: Va bene. Abbiamo fatto il gioco delle vocali. Ma allora, dunque, ci vuoi spiegare, DJ, come vuoi cambiare? È arrivato un bastimento carico di...
1: Non voglio cambiare il gioco, Voglio cambiare solo il bastimento. È una parola troppo difficile, non la usa più nessuno.
2: Beh, un pochino è vero, perché il bastimento è una nave che trasporta le merci. Però, sai, era carino, siccome è un gioco un po' vecchiotto, era bello. Comunque, vabbè, dai.
3: Allora, DJ, preferiresti una nave o, che so, un treno o un camion?
1: Negativo.
3: Ma allora cosa?
1: Una canzone!
2: Una canzone?
1: Sì, una canzone. È arrivata una canzone carica di...
2: Ah, ho capito. Quindi dobbiamo dire delle cose che potrebbero essere contenute in una canzone.
1: Proprio così, Armando.
3: Mm. Oh, carino, bella idea. Grazie. Allora cominciamo. Chi sceglie la prima lettera?
1: B.
3: Che devo dire?
1: No, ho detto D.
3: Cosa?
2: No, forse DJ Lella intende dire che iniziamo dalla lettera D.
1: Esatto, come l'iniziale del mio nome. È arrivata una canzone carica di...
3: D.
1: Di cosa?
3: Di lettere D.
1: Ma le lettere non valgono?
3: Certo che valgono, una canzone contiene tante lettere.
2: Sì, ha ragione Lella, dai, allora comincio io. Datteri.
1: Dadi?
3: Dromedari.
2: Diari.
1: Do.
3: Do?
1: Do, la nota musicale. Hai idea di quanti do ci siano in una canzone?
3: Beh...
2: Sì Lella, ha ragione DJ. Allora direi di scegliere un'altra lettera, però prima ascoltiamo un'altra canzone.

0: Molto bene, allora bambini, sempre qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, stiamo giocando a... È arrivata una canzone carica di... che sostituisce il vecchio gioco, secondo l'idea di DJ, è arrivato un bastimento carico di... E allora stiamo per scegliere la prossima lettera, chi la sceglie?
1: Abbiamo fatto la D, sì? Ora facciamo la L, l'iniziale di Lella.
2: Ah, oh, sì, grazie.
0: Carino, carino, bravo DJ, allora dunque con la L, lucertole.
2: Lucciole.
1: Oh, però ragazzi, basta animali, eh? Oh, io dico lupi.
2: Ma il lupo è un animale.
1: Sì, Lella è vero, ma è anche un personaggio delle fiabe.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo avanti. Allora, L, lecca lecca.
2: Wow. No, stavo per dirlo io. Uffa, adesso che dico, beh, vediamo.
1: Tic tac, tic tac, tic tac, sta scadendo il tempo, Lella.
2: No, aspetta.
1: Tempo scaduto. Hai perso, Lella, mi dispiace.
2: E cosa si vinceva?
1: La prossima canzone.
2: E chi l'ha vinta tra te e Armando?
1: Limoni, ho vinto io. E
0: ma
1: quindi
0: ma dai, DJ,
1: scelgo la prossima canzone.
0: Va
1: anzi,
0: bene.
1: Anzi, prima la mangio.
0: Ma dai, DJ, ma sei il solito golosone di canzoni che non sei altro.
1: È vero.
0: Ridacci immediatamente questa canzone che dobbiamo ascoltarla tutti insieme.
1: Arriva!

0: che bellissima canzone!
1: Sì, è vero, ed era carica di...
0: amore.
1: Brava, Lellina! Amicizia!
2: Armando!
1: Che c'è, DJ?
2: È finita la puntata!
1: Giusto, è vero! E quando si gioca, il tempo vola! Non è così, bambini? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, dove magari ci raccontate il gioco che preferite. Al nostro numero che è...
3: 347-411-2726!
0: Vi aspettiamo per giocare!
2: Ciao, bambini!
1: Ciao! Ciao, ciao!

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stai a sentire, ragazzino? Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: adesso che facciamo?
1: Non ricordi la ragazza di quel ballo?
0: Era il ballo.
1: Ha perduto la scarpetta di cristallo.
0: Di cristallo.
1: Ce ne

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi c'è nell'aria agita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: Oh, no, no, no, no, no,
2: no! Gas, gas!
1: Scusate.
2: È salita su una nave, chissà dove arriva!

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì!

0: grazie. E gran bella canzone.
1: Ma

Organizzatori di scherzi telefonici senza nascondere il numero in uscita, cercatori di cabine telefoniche finite ormai nello spazio-tempo, mamma o non mamma, chiederete alla strega di mezzanotte e lei risponderà, boh, che ne so, questa puntata è per voi!

che poi è la stessa cosa che si dice dal dottore, senza fronzoli o parentele intellettuali scivoliamo verso l'angolo bar scrupolosamente analcolico con I Like to Move It.

883, no, non è un codice di avviamento postale, almeno che io sappia, ma è sì un modello di motocicletta, ma anche una band che ha fatto la fortuna di diversi ortopedici. Tieni il tempo!

Una bella X dopo il suo nome, riusciremo a stargli dietro? Beh, ho i miei dubbi. Sonic X! E chi lo ha visto?

Ah, che corsa attraverso passato, presente e futuro, eh? Una scoperta? Una coperta con la S? Mai troppo corta? C'è posto per tutti a Pigiama Party, come sempre!

al 347-411-2726 aspettiamo le vostre richieste, come sempre verranno esaudite. Oh, ci si vede in giro, eh? Ci si sente. Ciao ciao.

0: Bambine e bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. E tutti pronti per iniziare una nuova scoppiettante puntata del nostro...
1: Bipangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
1: Evviva! Bello, bello! Ah, io mi sento così piena di energia.
0: Bene.
1: Anch'io, con i miei amici cavallini, corro sempre a galoppo.
0: Ah, che bello, mi fa piacere sentirvi in forma smagliante.
1: Questa mattina ho raccolto delle meravigliose violette profumate nel prato della fattoria.
2: No, bello Lelina, me ne regali un mazzetto perché a Stellina le violette piacciono un sacco. Soprattutto insieme alla biada e al fieno fresco.
0: Ma quindi scusami Lallino, ma la Stellina mangia anche le violette?
2: Ma certo, Armandissimo, e anche le primule, le margherite.
0: Va bene, i gusti sono gusti, eh. Ma a proposito, lo sapete che esiste una torta che si chiama proprio come un fiore, cioè mimosa?
1: Sì, io la conosco. È una torta alla crema, ricoperta di pezzetti di pan di Spagna. Brava. Che sembrano proprio fiori di mimosa.
2: Sì, Miam, chissà che buona.
0: È buonissima, Lallo. Bene, allora io direi di iniziare questa puntata nel modo migliore.
2: Sì, mangiando una torta?
1: Ma no!
0: Allora, il modo migliore per cominciare la puntata è ascoltando uno dei fantastici messaggini dei nostri amici bambini, come per esempio quello che ci arriva da Celeste.
3: Radio Kids, ciao!
0: Ciao!
3: Mi piace sentire Rapunzel.
4: Ah.
3: Celeste.
4: E da dove vieni?
3: Da...
4: Oh?
3: Mia.
4: Fornia.
0: Ah. Ciao Celeste, un saluto a tutti gli amici di Formia, evviva, evviva, evviva! Bene, noi ti faremo sentire Rapunzel, e anche voi, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, è un giorno triste? Un giorno di rabbia? Siete contenti? Beh, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è...
5: 347-411-2726.
0: Ottimo! Allora, e noi tra poco faremo sentire a Celeste la canzone di Rapunzel.
1: Ah, Rapunzel mi sta molto simpatica e poi ha dei capelli meravigliosi.
2: Sì, lunghi e fluenti, quasi come la mia criniera.
0: Ah. E a proposito di Rapunzel e personaggi delle fiabe, vi faccio un annuncio!
2: Pepele pepe, udite udite!
0: Tra poco ci collegheremo con il mondo delle fiabe.
1: Bello!
0: E ascolteremo una principessa. Però prima ascoltiamo la canzone e poi arriva la sorpresa.
6: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E come vi avevamo promesso, ci colleghiamo con una straordinaria principessa, la mitica, superlativa, infaticabile, inarrivabile Cenerentola!
3: Che emozione!
0: Eccola! Cenerentola? Sono Armando di Big Bang.
3: Pronto? Non è il momento divagando, sono troppo indaffarata.
0: Cenerentola, mi chiamo Armando, vabbè, ma non ha importanza. Ma scusami, stai facendo le pulizie, immagino.
3: Ma cosa dici, pulizie?
0: Beh, di solito, insomma, Cenerentola, tu lavi, stiri, rammendi. Insomma, sei una vera esperta di lavori domestici.
3: A dire il vero, sono alle prese con le lezioni di magia della fata madrina. Sto imparando a far comparire scarpette di tutti i tipi. E anche quelle di cristallo, naturalmente.
0: Ah, ottimo, Cenerentola, lezioni di magia. Ma allora stai andando al ballo dal principe?
3: Nah, niente ballo, niente principe. Quel torsolo è così noioso, l'ho lasciato.
0: No, scusami, Cenerentola, sono un pochino confuso. Ma non sei più fidanzata col principe?
3: Te l'ho detto, è noioso e poi non ride mai.
0: Vabbè, e allora sei tornata a vivere con la matrigna e le sorellastre?
3: Non ci penso proprio, vivo da sola e sto benissimo. Ah. Scusa divagando, devo riprendere la lezione. Ciao!
0: Ciao!
3: Salagadula, magica bula, bibidi bovidi bu, la la la la la la la la la.
0: Ma è incredibile, avete ascoltato! È una notizia sensazionale! Cenerentola non fa più i lavori di casa e non cerca più di fidanzarsi col principe.
4: Secondo me ha ragione, meglio soli
1: che mal accompagnolati.
0: E poi devo dire che questa Cenerentola così rinnovata, devo dire che sembra davvero felice e poi sta diventando un'esperta in magia e incantesimi.
4: Prima era sempre triste, poverina, non faceva altro che sospirare e sperare di poter andare al ballo. Chi l'ha detto che per essere felici e contenti bisogna aspettare il principe azzurro?
1: Mm. Beh, certo, del resto non tutti i principi sono principeschi come me.
0: Io un principesco come Lallo lo aspetterei, infatti. E allora brava Cenerentola! E per festeggiarla direi di ascoltare la canzone dei suoi amici topolini.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonni, mamme, papà, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo avuto un ospite davvero speciale, direttamente dal mondo delle fiabe, niente meno che Cenerentola.
1: Wow.
0: E a quanto pare, beh, la nota fanciulla, poi principessa, è cambiata davvero, no?
1: Eh sì, non si fa più comandare dalla matrigna e non vuole a tutti i costi conquistare il principe.
0: Proprio così. Ma adesso la nostra puntata volge al termine. Salutiamo i nostri amici e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra strepitosa avventura in compagnia della banda di
1: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e si diverte insieme alla nostra amica Lella. E grazie anche all'amico Piero Marcelli che non perde mai di vista il nostro amico Lallo. E poi ancora grazie alla nostra amica Lorenza Cingoli per i testi che pensa e scrive insieme a me. E infine un ringraziamento gigante per la nostra amica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Magica Fiemme. Dal 1 al 15 luglio le settimane della famiglia che colorano la Val di Fiemme di magia, creatività, racconti e spettacoli teatrali con Armando Traverso, Lella, Crud, DJ e altri artisti provenienti da tutta Italia. Radio Kids, Armando e i pupazzi vi aspettano il 1, il 2, il 6 e il 7 luglio alle 21 con spettacoli live e tanta musica. Imperdibili le passeggiate con narrazione a cura di Armando Traverso presso i 4 parchi in quota della Val di Fiemme alle ore 10. Tante attività e laboratori didattici per tutta la famiglia. Storie a bordo è un'esperienza per tutti coloro che vogliono vivere la città di Padova in modo diverso, conciliando la lettura con la navigazione lenta. A bordo di un battello elettrico che attraversa i canali della città è possibile ammirare l'antico portello e le mura cinquecentesche, mentre un mediatore guiderà momenti di lettura condivisa di albi illustrati dedicati all'acqua e al fiume. Gli appuntamenti sono in programma domenica 12 e 26 luglio. Dal 3 al 12 luglio si tiene a Nardò Circonauta, Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, che ha come filo conduttore il tema hashtag Terra. Esibizioni circensi, musica, incontri letterari a tema, workshop e mostre fotografiche sul circo nel centro storico del Borgo Salentino. Dal 10 luglio al 30 agosto in alcune località della Valle d'Aosta si tiene la rassegna di eventi per bambini Fiabe nel Bosco, con fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d'Aosta e che hanno come palcoscenico un bosco, una radura o un prato. Appuntamento alle 16:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Rai Radio Kids è media partner della Festa Internazionale degli Gnomi di Roccaraso dal 24 al 26 luglio, dove per 3 giorni e 3 notti i boschi si riempiono di fate, elfi, gnomi, folletti, troll, unicorni e altre creature fantastiche. In programma magiche parate, laboratori creativi e passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, avventure nel bosco di notte con le lanterne, spettacoli adatti a tutta la famiglia. Tutte le performance sono ambientate direttamente nella natura, nella zona boschiva di Coppo dell'Orso a Remogna, secondo il progetto di teatro ambiente, per cui il luogo diventa parte della narrazione e protagonista dell'evento e con un occhio alla sostenibilità. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play.

0: E si riparte! Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di
2: Lallo!
0: E con
1: Lella!
0: E
2: Armando!
0: Eila! Allora, Lallo, Lella, oggi e bambini all'ascolto, ho preparato per voi una bellissima sorpresa.
1: Mi piacciono le sorprese!
2: A me no, dici subito cos'è!
0: Dai, va bene, facciamo così, vediamo se indovinate. Qual è la sorpresa?
2: Un indovinello!
0: Bravo Lallo, hai indovinato!
1: Come hai indovinato? Non ha risposto!
0: Eh sì, ha detto indovinello e la sorpresa di oggi è proprio una gara di indovinelli.
1: Ma non vale! Lui ha detto indovinello solo perché tu hai fatto una domanda.
2: No, vinto!
0: No, non hai vinto, Lallo. Il gioco non era ancora iniziato.
1: Hai perso.
0: Non ha nemmeno perso, Lella. Ho detto che non avevamo ancora iniziato. Quindi, tanto per riscaldare un po' l'atmosfera, ci sentiamo una bella canzone dedicata alla radio. Radio Criceto 33.

0: Evviva la radio!
1: Allora, quando cominciano gli indovinelli?
2: Subito, tra 10, 9, 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0! Mi dispiace, è scaduto il tempo, non si può più rispondere.
2: Ecco. Dai, Lallo. Allora, pronti con il primo indovinello?
3: Sì! Sì!
2: Bene, ascoltate con attenzione. Anche voi bambini a casa, gareggiate per vedere chi è il primo che lo risolve. Dunque, chi si spoglia quando fa freddo?
1: Io!
2: Allora, attenzione, Lallo si è prenotato, quindi sa la risposta. Qual è la risposta all'indovinello chi si spoglia quando fa freddo?
1: E te l'ho già detto, Armando, io! Perché ho sempre caldo, anche quando è inverno mi tolgo la giacca, capito?
2: No. Mi dispiace, Lallo, ma la tua risposta non è esatta. Niente da fare. Hai qualche idea, Lella?
4: Io veramente no.
2: Ah, facciamo così, vediamo se c'è qualcuno in collegamento con noi che può rispondere al nostro indovinello, va bene?
4: Sì.
2: C'è nessuno? Pronto?
5: Sì, sono Cappuccetto Rosso.
2: Ciao Cappuccetto Rosso, che onore, direttamente dal mondo delle fiabe. Allora, tu sai dirci chi si spoglia quando fa freddo?
5: Ma sì, è l'albero.
2: Ma bravissima, hai indovinato! È proprio l'albero che si spoglia delle sue foglie, ovviamente, quando arriva l'inverno.
5: E sai, a furia di fare avanti e indietro nel bosco, su tutti degli alberi, anche che ce ne sono alcuni che non perdono mai le foglie e si chiamano sempreverdi. Che cosa hai vinto?
2: Hai vinto una canzone tutta dedicata a te.
5: Grazie, dirò alla nonna di ascoltare Radio Kids.
2: Bravissima! Ciao Cappuccetto Rosso!
4: Ciao!

0: Molto bene. E dopo la canzone dedicata a Cappuccetto Rosso, siete pronti per il secondo indovinello?
1: Sì, prontissimi!
0: Bene, attenzione anche voi bambini a casa. È una stella, ma non splende. Chi è?
2: Io!
0: Brava Lella! Allora, chi è la stella che non splende?
2: Io! Sono una stella della radio, ma non splendo come una stella del cielo. Ho indovinato?
0: Insomma, direi di no, Lella. Non sei tu. No, la risposta non è giusta, mi spiace.
2: Oh, che peccato.
0: Dai. Tu, Lallo, conosci la risposta?
3: No, perché anch'io ho pensato a Lella.
0: Che carino.
2: Grazie, Lallo.
0: Va bene. Allora, anche questa volta vediamo se c'è qualcuno in linea che può rispondere al nostro indovinello. Pronto, c'è qualcuno?
4: Sì, ci sono io.
0: Ho capito, questa è la sirenetta.
4: Sì.
0: Che sirenetta. Allora, tu lo sai qual è la stella che non splende, sirenetta?
4: Sì, la stella marina.
0: Ma che brava, hai indovinato. Beh, sicuramente tu sai tutto delle stelle marine, anche che possono arrivare dalle 5 alle 50 braccia, che sarebbero, no, i prolungamenti, quelle che fanno la stella, insomma, no? E che poi riescono a rompere dei gusci durissimi e spinosi come quelle delle cozze e dei ricci, di cui peraltro sono ghiotte. Bene, probabilmente ha detto sì. Grazie di aver risposto, sirenetta. Anche tu hai vinto una bella canzone dedicata a te.
4: Grazie.

0: Molto bene, in fondo al mar, dove vivono le stelle e le sirenette. Allora, siete pronti per il nostro terzo e ultimo indovinello?
1: Sì!
0: Ascoltate, ha quattro gambe ma non cammina. Che cos'è?
1: Armando!
0: Ma come sarebbe a dire? A parte che io non ho quattro gambe, e poi scusate, ma fatemi fare gli scongiuri, cammino benissimo.
2: Sì, però se ti metti a quattro zampe
1: e resti fermo.
0: Ma no, dai, la risposta non è Armando. Vabbè, vediamo anche questa volta se c'è qualcuno in linea dal mondo delle fiabe. Pronto?
3: Ciao Armando, sono Geppetto.
0: Geppetto, niente proprio di meno che il babbo di Pinocchio. Che bello! Allora, Geppetto, ecco l'indovinello. Qual è quella cosa che ha quattro gambe ma non cammina?
3: È il tavolo.
0: Bravissimo! Ma che bravo!
3: Se non lo so io che sono un falegname e lavoro il legno tutto il giorno.
0: Ma certo, giusto. Allora grazie per averci chiamato, Geppetto. Anche a te dedichiamo una canzone e magari la dedichiamo anche al tuo caro Pinocchio.
3: Oh, grazie. Ora gli dico di ascoltare subito Radio Kids.

0: Che bravo, vero?
1: Per forza che hai indovinato. Da sempre i mezzi ai mobili.
2: Certo, il legno.
1: Legno.
0: E allora però a questo punto la gara l'hanno vinta i personaggi delle fiabe e a noi non resta che dare appuntamento per la prossima puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao! Ciao.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.com

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutti, io sono Chiara Anzolini.
2: E io sono Fabio De Pascale.
1: Siamo due comunicatori della scienza e lavoriamo all'Università di Padova come ricercatori per il Centro Nazionale per la Biodiversità, il centro che si occupa di tutelare la biodiversità italiana e del Mediterraneo.
2: Uno dei progetti più entusiasmanti che abbiamo seguito è stato la realizzazione di The Biodiversity Issue, un albo della collana Comics and Science di CNR Edizioni.
1: Nell'albo troverete una storia a fumetti intitolata Operazione Sciame, scritta da Alessandro Lise e disegnata da Sara Menetti, e in più alcuni articoli di approfondimento.
2: La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui molti ambienti naturali esistono solo perché conservati all'interno di enormi musei, che però sembrano più delle banche ad altissima sicurezza. I protagonisti della storia sono Edward e Vandana, che devono intrufolarsi in uno di questi musei per compiere una missione molto rischiosa, di cui però non vi diremo altro, se non che ha un alto tasso di azione e importanti risvolti per il futuro della società descritta nella storia.
1: Oltre a questa avventura, troverete anche 6 articoli per approfondire i temi che vengono trattati nella storia e che aiuteranno voi lettori a capire meglio i tanti argomenti scientifici sulla biodiversità. Per esempio, troverete un articolo scritto proprio da noi due che parla della biodiversità a tutti i suoi livelli e un altro che parla invece di come possiamo convivere con tutte le diverse forme di vita.
2: Ma ora, Chiara, vogliamo dire come abbiamo lavorato a questo progetto?
1: Beh, certo, quella è stata la parte più divertente per noi. Un progetto di questo tipo ti porta a lavorare a stretto contatto sia con i ricercatori che con i fumettisti, che fanno due lavori molto diversi tra di loro. Noi, come comunicatori della scienza, abbiamo avuto il compito di avvicinare e far immergere Alessandro Lise e Sara Menetti nella quotidianità di chi fa ricerca con la biodiversità. E per farlo, li abbiamo portati prima nella Laguna di Venezia e poi all'Orto Botanico di Padova, dove hanno incontrato, tra gli altri, anche Telmo Pievani, che ha parlato loro delle minacce alla biodiversità e di che cosa possiamo fare per evitarle.
2: Troverete tutto questo e molto altro sia in formato digitale che cartaceo nel The Biodiversity Issue, l'albo di Comics and Science realizzato dal Centro Nazionale per la Biodiversità.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Mm-hmm. Oggi parliamo di amici.
1: Perché io avrei giusto una cosa che volevo dire.

0: Sì, come si dice? Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Sì, sì, infatti, però ecco. Io ecco, avevo una cosa che...
0: gli amici che sono preziosi.
2: Vero, quando sto con le mie amiche pecorelle non mi accorgo del tempo che passa.
1: Sì, però io...
0: Con gli amici ci divertiamo, giochiamo, chiacchieriamo.
1: Oh, Fibe Tapino, non mi ascolta nessuno!
0: Lallo, ma no, ma cosa dici? Ma che succede?
2: Ma sì che ti ascoltiamo, noi siamo i tuoi amici.
1: Ah, ecco, allora, io ho bisogno di un coniglio.
0: Ma davvero? Un coniglio? Uno di quelli con le orecchie lunghe lunghe? Ma sei sicuro, Lallo?
1: No, no, Armando, volevo dire un consiglio.
0: Ah.
1: Allora, devo preparare la festa sorpresa per il mio amico Tobia, che compie gli anni.
2: Wow, bello, una festa!
0: Ma ti aiutiamo noi, Lallo! E poi è divertentissimo organizzare le feste. E intanto sai che cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone mentre pensiamo a tutto quello che serve.
1: Yuhu!

0: stop.
1: Allora, siete all'ascolto di Big Bang e stiamo per aiutare Lallo ad organizzare la festa di compleanno per il suo amico Tobia.
2: Che è un tipo un po' difficile, difficilissimo.
3: Ah sì? Questo non l'avevi detto. Comunque sono una vera esperta di feste. Prima di tutto bisogna scegliere un posto.
1: Ben detto, Lella. Per esempio un bel prato in un parco.
3: Una radura dove si può giocare a nascondino, a palla avvelenata, a bandiera.
2: Lo so, bello, Però Tobia ama le feste in salotto.
1: Perché in salotto si possono organizzare splendidi festeggiamenti e poi non c'è il problema della pioggia, è giusto. E invece, sai, se sei al parco magari scoppia un temporale, insomma.
2: Poi al parco non c'è il divano.
1: È giusto, niente divano. Al massimo qualche seggiola da campeggio. E certo però che è strano questo tuo amico Lallo,
3: E la musica? Ci hai pensato? Le feste sono più divertenti se si può ballare un po'.
2: Ah, ballare, sì. Però non so che tipo di musica piace a Tobia.
1: Facciamo così, sentiamo che cosa ci consiglia il nostro amico Tommaso.
4: Ciao Armando, io mi chiamo Tommaso e ho 5 anni. Mi piace così tanto il rock and roll che mi sono inventato pure una canzone. Amici,

0: Tommaso, del tuo bel messaggio. E poi canti benissimo il rock and roll, rock and roll. Insomma, Lallo, ma che ne dici? Un bel ritmo scatenato può andare per Tobia?
1: Armandissimo, mi sa di no, perché Tobia adora la musica rilassante, tipo Ninna Nanna.
2: Ma non si dorme alle feste.
0: Giusto. E bella torta, bisogna preparare anche quella.
2: Triplo strato con panna e fragole.
1: Buona, che fame, che sogno. No, no, però a Tobia non piacciono le fragole e neanche la panna, no.
2: Va bene, allora si prepara una crostata di carote e biada.
1: Nah, odia le verdure.
2: Ma come?
0: Sai Lallo, io e Lella siamo un pochino confusi, perché questo tuo amico Tobia è un pochino bizzarro. Vuole stare sempre sul divano,
1: sì.
0: Non gli piacciono le torte, non mangia verdure.
2: È un cavallino complicato.
1: Ma è proprio questo il punto, non è un cavallo.
0: E allora chi è?
1: Tobì è un gatto, un grosso, peloso, felino, tigrato. Ecco.
0: Ma Lallo, ma potevi dirlo subito. Tra l'altro adesso insomma mi spiego tante cose. E poi conosco la musica adatta per una perfetta festa da gatti. Ascoltiamola insieme.

0: beati, beati noi.
1: Bravissimi, bravissimi. Lo so, a tutti noi piacerebbe essere un bel gattone di casa, passare le giornate acciambellati sui sofà, stiracchiarsi, fare un giro per acchiappare qualche mosca, ricevere tante belle coccole ricambiandole con le fusa, quel motorino, quel rumore di motorino che solo i gatti sanno fare.
0: Allora Lallo, per la festa di Tobia abbiamo la musica, però a merenda ci vorranno dei croccantini.
2: Croccoli per gatti come se piovesse. Devo anche pensare al regalo,
0: E lo so io che cosa. Uno dei miei gomitoli di lana. I gatti adorano giocare con i gomitoli.
1: Giusto, Lella, è una bellissima idea.
2: Grazie, Lella. Tu puoi seguire il gomitolo per tutta la casa.
1: Lallo, toglimi una curiosità, ma Tobia, quanti anni compie?
2: Non lo so, Armando. Ah, però una cosa la so sicura sicurissima. È un mio caro amico, perché passiamo tanto tempo insieme e ci divertiamo. Siamo amici per le stelle!
1: No, allora, di solito si dice siamo amici per la pelle. Però devo dirti che anche amici per le stelle mi piace moltissimo.
0: Sì, quando si hanno dei veri amici, tutto diventa più bello e più stellare.
2: Armando, Lella, voi che siete i miei amici più, insomma, dovete venire alla festa di Tobia.
0: Sì.
1: Va bene, dai, io partecipo volentieri. Però se non vi dispiace, i croccantini per gatti preferirei non mangiarli.
2: Per noi tartine e pizzette a volontà.
1: Evviva, evviva. E allora, amici di Big Bang, io vi saluto. Mi raccomando, bambini, però continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp
3: 347 411 2726.
1: La nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E un grazie anche a Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme al nostro Lallo. E poi ancora grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che confeziona in fiocchetta le nostre puntate. Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang! Ciao!

0: dovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.

That's why coffee's for grown-ups.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?

No, we're done.

0: Puzzole profumose. Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
3: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
1: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
3: Ciao amici, ieri ha nascosto il suo osso preferito e ora lo ritroverà con il suo fiuto.
0: Lampo salta nel cespuglio e subito torna fuori con il suo osso in bocca.
1: Bravo Lampo, l'hai trovato!
2: Eh sì, Lampo ha proprio un olfatto prodigioso.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta che li attende storcendo il naso.
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
2: Ciao Zampacorta!
1: Cos'è questa puzza?
5: Nessuno lo sa! Re Zampasaggia e Pandaguru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro!
0: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
5: Ciao papà, che bello! Qui non si sente più quella terribile puzza!
6: Sì, figliolo, qui l'aria è respirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
5: Chi sono?
6: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
1: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
7: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
8: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
7: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
2: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
6: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
0: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
9: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magi palude puzzosa.
5: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
1: Ma come faremo a trovarla?
2: Come ha fatto il cagnolino Lampo con il suo osso.
1: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
2: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti profumosi.
5: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
8: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
7: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
6: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
0: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile al Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
7: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
0: Intanto, nella magipalude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
10: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
11: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
12: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
10: Zitti e lavorate, imbranati.
0: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
5: Guardate, il duca e le faine.
13: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
10: I conti profumosi? Non vi mischiate. La puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
8: Esiste un altro rimedio per il tuo problema. Facciamo una prova, cuginetto.
0: La contessa spruzza la sua essenza nelle narici del duca.
10: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
14: Agli ordini, capo.
1: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
8: Un ingrediente magico che porta buon umore.
7: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
8: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
0: I conti profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. e subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
1: Che profumo!
7: Ora la Magipalude puzzosa è diventata profumosa!
8: Per il piacere e la gioia dell'intero Magiregno!
1: Evviva!
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone,

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera vorrei augurare una buonanotte speciale a tutti i nostri amici del cuore che ci fanno divertire e sorridere, ma soprattutto che ci vogliono bene, sempre, anche quando combiniamo pasticci. Questa canzone è per loro e naturalmente, come sempre, per tutti voi che siete i miei piccoli amici del cuore. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

What's that? What's that? What time? All right.